perdona se il mio gergo si lascia un po' da tergo, le superne teorie del paradiso. Perdona se il mio viso non porta il raggio che in dirla

ebbi a pie veduto il suo nemico usar cavallo e scende, e impugnando un l'altro il ferro acuto.

non dire tanto sdegno, la vendetta, la vendetta. E la vendetta poi, la vendetta poi, la da rinnova. Onde sparfare, sparfare, sparfare, fretta. Stimolo, ma se